Tatam-tum. Tantaratatatatatatatam. Scelto lieto pure noi, che rispettiamo le tradizioni.

notte italiana c'è una luce blu, in ogni casa brilla la TV. E tutti intorno, seduti a guardare, davanti a questo nuovo focolare. Il padre al figlio dici: senti un po', solo un consiglio è quello che ti do. Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando. Se togliete pure noi, che rispettiamo

0: La denuncia è la fine. Ci domandano perché. Me ne prego rispondendo che Brescia è tutto per me.
1: Ma bravo. Bella.
0: Mandami alla lettura.
1: A chi?